0: you say?
1: Come si dice?
2: Come voulez-vous dire?
3: Come ex-dish?
4: Come ex-dish? Era in italiano. Dici sabbia.